0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dobro jutro z več dobre glasbe.
0: Na Radiju 1.
2: Let him march again. Welcome to the paradise.
3: Quattro abbracci, un caffè.